0: group lori WhatsApp yi ma sare kiri na ilu yara e office e tabi lenu ise re o wa ti ma gbadua pelu ogologo awon omo Olorun lori WhatsApp group Olorun kokon te ba fe darapo mo wa e send message sori WhatsApp number yi 09025202724 wa si alabaku e ba se gbadua ti testimony sin tele loruko Jesu
1: La Gelu FM Jagaba Gogo Radio Ma